Everybody, prima di prendere reclami per Nancy. Wow! MC Giotto, Black Label. Come on, baby Velvet. Lubac. In the sea, the strada. Un bacio, Billy, che resta con voi.